e lumi centrar il mare, il India rotarivo, il vatture fifero e il terriva lesser.

Ilie calo aquilia, il lumi sentar il mare, il india otarilvon, il vature fifero il tiriva lesse.